0: saluto da sempre un amico del cuore, il mio amico Paul Young.
1: A changed world.